0: Intanto mia ragazza, occupero la piazza, alcuni istanti concedi ai miei guerrieri al coperto posare.
1: Ben volentieri, mi chiamo fortunata di potervi offrire una bottiglia.
0: Obbligato, io son già della famiglia.

0: sorete sospir, quale sereno ricardi in città preso tuo zio che si dice malato e gravemente.
1: Il suo mal non è niente, appresso il mio, partì

dei portenti infiniti son noti all'universo. E in altri siti. Bellezza torni uomini, ripara torni mali. In pochi giorni sgombero mio spazio gli ospedali. E la salute a vendere per tutto il mondo io fo. Compratela, compratela, per poco ve la do. Compratela, compratela.

dolore, di copie delle cimici, ho sempre distruttore, di tu certificati, autentici vollati, toccar vedere e legge a ciascun farò. Per questo mio specifico, simpatico, prolifico, un setuagenario, e pare ordinario, nonno di 10 bamboli ancora diventò, di 10 o 20 bamboli fin nonno diventò, per questo

Le vostre rughe incomode con esso t'ancellate. Volete voi donzelle belli sciavir la pelle, voi giovani galanti per sempre avere amanti, comprate il mio

e il mio specifico per pochi io vedo do e nove pare albitici stridisce gli apopetici gli asmatici, gli ossidici gli esterici, gli diabetici guariscetti, panichini le scafolle, racchitini e fino al mal di fegato

portato bella posta da lontano mille miglia. Mi direte quanto costa, quanto vale la bottiglia? 100 scudi? No! 30? No! 20? Nessuno si sgomenti! Per mostrare il mio contento di sci amico accoglimento, io vi voglio buona gente,

ecco qua, così stupendo, si balsamico e disire, tutta Europa sa ch'io vendo, niente men di novelline. Ma siccome pur palese ch'io son nato nel paese, per tre lire a voi lo cedo, sol tre lire a voi richiedo. Moretto, musica! Così chiaro!

0: ma forse il cielo mandato espressamente per mio bene quest'uom miracoloso nel villaggio della scienza suo voglio far saggio. Dottore, perdonate, è ver che possediate segreti portentosi.
1: Sorprendenti! La mia saccoccia è di Pandora in vaso.
0: Avresti voi per caso

0: Che cosa?
1: Voglio dire lo stupendo e le dir che le favole.
0: Ah, sì, capisco, intendo.

0: in qual modo usar si puote?
1: Con riguardo, pian pianino, la bottiglia un po' si scuote.

0: Silenzio! Silenzio! Hai silenzio! Silenzio! Oggi dispacciar l'amore è un affar geloso assai!
1: Oh!
0: Sicuramente è un affar geloso assai! Impacciarsi!

0: Va ben, va ben, così.
1: Che cosa con la ridere? Dovresti sia unito. Ora la mia scopre. Se non la vieni qua, va ben, ora la mia scopre. Se non la vieni qua, che cosa trova a ridere? Dovresti sia unito. Che cosa trova a ridere? Dovresti sia unito. Ora la mia scopre. Ora la mia scopre.

0: Che matto, ho preso tu sei dal vino.
1: Ti avrei strozzato,
0: ridotto in brani, se in questo istante tu fossi in te. Infin che ho tempo,

Poi che cantarvi all'età, uditemi signori, ho qua una canzonetta di fresco data fuori, vivace e graziosa, che gusto.

la Nina Tondoliera e il senator Tridenti. Marcarola due voci. A te.

0: E qua il notaro che viene a compier l'atto di mia felicità.
1: Sia benvenuto.
0: Ti abbraccio e ti saluto, primo ufficiale reclutatore di bene.
2: Giunto il notaro, in marina viene.
0: Andiamo, mia bella Venere, ma in quelle luci tenere qual veggo nuvoletta?
2: Niente,

0: Le feste nuziali son piacevoli assai, ma quel che in esse mi dà maggior diletto è l'amabile vista del banchetto.
1: Ho veduto il notaro? Sì, l'ho veduto.

0: idol mio, non più rigore, fa felice un senatore.
1: Voi qui, dottore?
0: Sì, m'han voluto a pranzo, qui siamo amici sposi, e mi diverto con questi avanzi.
1: Io son disperato, fuori di me son io, dottore. O d'uopo disse d'essere amato a prima di domani, adesso su due pie.
0: Cospetto, matto, recipe l'elisir, il colpo è fatto.
1: E veramente amato sarò da lei.
0: Da tutte io te prometto, se anticipar l'effetto dell'elisir tu vuoi, bevine tosto un'altra dose. Io parto fra mezz'ora.
1: Caro dottor, una bottiglia ancora?
0: Ben volentier, mi piace giovare ai bisognosi. Hai tu danaro?
1: Ah, non ne ho più.
0: Mio caro, la cosa cambia aspetto, a me verrai subito che ne avrai. Vieni a trovarmi qui presso, alla pernice. C'hai tempo un

0: detto il rivale, mi spettere la testa di mia mano.
1: Ebbene, che cos'ha questo baggiano? Ehi, ehi, quel giovinotto, cos'hai che ti disperi?
0: Io mi dispero, perché

prendi se me prendi ad esemplar. Sì, ho ingaggiato il mio rivale, anche questa è da contarsi. Ho ingaggiato il mio rivale, anche questa è da contarsi. Ho ingaggiato il mio rivale, anche questa è

0: C'è tutta la gioia al mio comando, io distrillo il piacere, l'amore lambicco come l'acqua di rose. E quel che adesso mi fa maravigliar, nel giovinotto tutto portento io del mio decotto.
1: Pazzie!
0: Pazzie bollite, incredula pazzie. Sapete voi dell'alchimia il potere, il gran valore dell'elisir d'amore della regina Isotta!
1: Isotta!
0: Isotta! Io nodo ogni mistura ed ogni cotta!
1: Trascotto e al mio moreno voi desse l'elisir!
0: Ehi me lo chiese per ottenere l'affetto di non so qual crudele! L'anguilla e sospirava senza una di speranza, e per avere una goccia del farmaco incantato, venne

tempo, più da presso, sulla testa. Tu sei cotta, io l'argomento, a quell'aria afflitta me sta. Se tu vuoi, sulla testa schizzinosa, se tu vuoi c'ho la ricetta che tu mai guarir potrà. Se tu vuoi c'ho la ricetta che tu mai guarir potrà. Se tu vuoi c'ho la ricetta che tu mai guarir potrà. Se tu vuoi c'ho la ricetta che tu mai guarir potrà.

0: quasi marranguir al piede.
1: Sovrede molto tanti, ancora in somme chiede.
0: Render voi gelosi e pazzi, donne vedo per ragazzi.
1: Non mi ha letto nella diagine, terrore in tue la pace.
0: Conquistar vorresti il ricco?
1: Da ricchezza in un
0: Un cotino, ma che sino?

Eccola, o quale accresce beltà l'amor nascente, a far l'indifferente si seguiti così, finché non viene ella a spiegarsi, ne morì.

0: Sappiate che Nemorino è divenuto a un tratto il più ricco castaldo del villaggio, perché è morto lo zio.
1: Morto lo zio!
2: Io lo sapevo!
0: E io sapevo anch'io! Ma quel che non sapete ne potreste sapere, che questo sovraumano elisir può in un momento

Io vi lascio un gran tesoro, tutto è lui, salute, pelle, allegria, fortuna e oro. Rimperdite!